0: mastique.
1: Muno uye shorangi, ama verni, ama mastique. Awa kabu ebiro bia kwa shombao, ebiuma na manyumba.
0: Ama nzanzawa yabiri temesia musanane rufu pende plaskone.
2: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawe.

Le mutambuko unambusa mbene Edgar Maungu kasereko watongo kikimu na